0: de ben de candidat Brigitte.
1: Nara nara ana ara a a a a a a a a a e Musa o o o o wa nara e e Musa ma jaw di amale.